0: Italo Munot.
1: Tre uomini e una radio.
2: Una voce, tre menti e mille risate.
1: Dalle 19 alle 21 con Mario,
2: Orazio
0: e Salvo.
2: Salvo imprevisti.
3: Sono un italiano.
0: Buonasera a tutti, sono le 19.03 minuti e come ogni martedì a farvi compagnia c'è Italo Munot. Stasera siamo in diretta dallo stadio a vedere la Costa d'Avorio contro la Norvegia. Siamo allo 0-0, se magari fossimo... dove stanno? In Messico, in America o in Canada? Vediamo se lo sapete, perché io non lo so, per essere sincero, io non lo so.
4: È difficile identificare lo stadio da qui, però sono sicuramente dall'altra parte del
0: dall'altra
4: mondo.
0: Parte
2: sono
0: del
2: a
0: mondo.
2: Dallas.
0: A Dallas. Dallas, quindi direttamente da Dallas stiamo qui a
2: non
0: aggiornarvi.
2: Lucio,
0: no, non Lucio Dallas. Aggiornarvi che cosa stanno facendo queste due squadre. Niente, avete capito, stasera ai microfoni
2: Orazio,
4: Mario
0: e Salvo imprevisti.
2: E siamo all'ultima di questa stagione.
0: Sì, infatti è l'ultima, quindi mai dire mai.
4: Chi lo sa, chi vivrà vedrà.
0: Infatti. Niente, voi siete già in...
4: in ascolto, sintonizzati.
0: In euforia di mondiale oppure...
4: Ma no, personalmente la sto vivendo con passività, intanto perché non gioca l'Italia e poi ovviamente facciamo il tifo per la Svizzera quando gioca
0: certo,
4: la Svizzera.
0: Certo. Allora.
4: Però ecco, penso che dai sedicesimi in poi inizieranno le partite, quelle vere, quelle più avvincenti, quelle più combattute. Abbiamo visto già qualcosa durante la notte, no? Con l'eliminazione a sorpresa della Germania,
0: sorpresa. Il Marocco.
4: Anche l'Olanda, il Marocco che va avanti. E ieri anche abbiamo assistito a un Giappone che era partito bene e poi ha finito male. Insomma, credo che ancora... ci sarà da soffrire, ma ci sarà anche qualche sorpresa.
0: Sicuramente.
4: E tu, Orazio?
2: Ma sinceramente, dato sì che si sta finendo tutto, non solo la stagione alla radio, pure il calcio con le giovanili nelle quali alleno, ho un po' più di tempo la sera per guardare magari qualche partita, però sono talmente noiosi in pratica che quelle belle ti devi svegliare di notte. Io la sveglio, non la sento manco la mattina quando mi devo alzare, pensa tu la notte, ma sto seguendo un po' più attentamente l'Argentina.
4: L'unica. Molti italiani, ho letto che molti italiani fanno effettivamente il tifo per l'Argentina.
2: Ma io dopo che ho visto qualche video sui social con tutte le grigliate che fanno, ho detto io in qualche modo devo essere da qualche parte, devo essere un argentino io, perché sì.
0: Perché tu dici tu ce l'hai nel DNA.
2: Da qualche parte, in effetti un cugino, Orazio Mantelli, c'è a... Orazio Montelio era un cugino di mio nonno.
0: Hai capito?
2: Perciò l'ho conosciuto pure, tra l'altro era come quell'immagine, quel meme dei tre Spider-Man che si indicano a vicenda. Eravamo tre Orazio Mantelli allo stesso posto, per puro caso.
0: Hai visto. E quindi un po' di argentino, di tango argentino c'è nel tuo sangue.
2: Un po' cocciolo, sì.
0: Un poco...
2: Partiamo con la prima canzone già.
0: Guarda, prima di partire con la canzone direi di dare un attimo il numero
2: ovviamente,
0: di WhatsApp.
2: Ci saranno pure tanti saluti oggi.
0: Sicuramente, sì, perché c'è gente che ci scrive e quindi è giusto darlo a chi non c'ha il numero. Quindi 079-633-4422, chi vorrebbe fare una dedica o vuole mandare un messaggio oppure vuole sentire una musica specifica ci può far sapere. Ripeto il numero 079-633-4422 per chi scrive invece dall'estero, 0041 79 633 4422. Norvegia, Costa d'Avorio sempre 0-0, in attacco ora la Costa d'Avorio, niente, quindi se segnano noi vi informiamo. Partiamo col primo brano, quindi non possiamo che partire con
2: la canzone che hanno scritto Andrea Bocelli e AIAE, anzi Megan T, che è la canzone ufficiale dei mondiali. DNA.

0: E con la favolosa voce di Andrea Bocelli ritorniamo in studio. E niente, ancora 0-0, sta in attacco la Norvegia, però niente,
1: Non ha concluso a rete.
0: non ha concluso. Comunque, come moderatore, non è niente, non è il mio.
1: Non sei il nostro
0: No,
1: Francesco
0: no, no,
1: Repice, Don
0: infatti,
1: Trump.
0: infatti, peccato.
1: No,
0: Comunque.
1: comunque grazie ad Orazio per questa canzone, almeno ha aggiunto un pizzico di italianità al mondiale.
2: No, ma se non c'era Bocelli non la facevamo passare ovviamente perché è cantata l'80% in inglese, ma essendoci un interprete italiano abbiamo la possibilità di farvela sentire, anche se la sentite sicuramente se seguite un po' i mondiali, prima di ogni calcio d'inizio.
0: Ah sì, è sempre quella la
2: Sì,
0: canzone,
2: è
0: non ci
2: sempre
0: ho
2: la
0: mai
2: stessa.
0: fatto caso. Vabbè, diciamo che io non è che la seguo chissà che cosa ai mondiali, quindi è difficile
1: Non li
0: che.
1: segue, però ieri, come dire, si è guadagnato il nomignolo di veggente.
2: Veggente,
1: È un
2: ma
1: veggente.
2: salva gente,
1: Salva gente.
0: esatto.
1: Sei un veggente. Vogliamo dire perché ai nostri
0: Vabbè, forse un
1: radioascoltatori?
0: po' di fortuna, no?
1: No, non credo, non credo. Hai visto bene, hai visto lungo, salvo. Giocava?
0: Giocava ieri in Giappone,
1: Brasile contro Giappone.
0: Brasile-Giappone,
1: Ci eravamo
0: esatto.
1: sentiti per un messaggio e ti avevo detto: guarda, il Giappone non è da sottovalutare perché comunque, da quanto avevo avuto modo di apprendere, stavano quasi costruendo un piano per vincere il mondiale. E poi tu invece cosa hai detto?
0: Ho detto, non ti preoccupare, Mario, tanto 2-1 finirà per il
1: E infatti, cos'è successo,
2: Brasile.
1: Razio?
2: Al 95esimo ha pareggiato. Io non l'ho vista, però
0: Peccato che
2: stavo.
0: non ho giocato. Oh,
1: No, al 95esimo poi è andato in
2: Sì, è
1: vantaggio, ha
2: andato
1: vinto
2: in
1: 2-1,
2: vantaggio.
1: no?
2: Esatto,
1: Ha
2: sì.
0: segnato il 2. Che poi già prima c'erano delle azioni dove non so da chi, quale giocatore brasiliano ha preso il palo. Il calcio che fa il Giappone, il calcio che
2: Che fa
0: faceva
2: Allegri?
0: allora, che fa ora Allegri e che faceva allora l'Italia, il catenaccio e poi in contropiede. È un calcio che stufa un po', no? Infatti quello che ha detto anche Orazio, partite divertenti, partite dove si segue un po' il vero calcio,
2: Non
0: per ora
2: mancano,
0: manca, per
2: mancano.
0: ora manca, però arriveranno
2: Ci saranno
0: sicuramente.
2: quando ci saranno pure delle qualità più in più in campo, perciò dico l'Argentina bene o male diverte, non solo perché c'è Messi, però si vede un po', cioè c'è ancora quella traccia di,
0: Vabbè,
2: sì,
0: di fantasia,
2: sudamericana, di
0: no?
2: fantasia, però
0: Sì.
2: si vede che la
0: C'è
2: maggior
0: qualità.
2: parte, c'è qualità
0: C'è
2: e si
0: qualità
2: vede
0: in
2: che la maggior
0: campo,
2: parte degli argentini gioca pure in Europa,
0: nelle squadre più
2: nelle squadre
0: grandi, sì,
2: europee, perciò.
0: quello è vero.
1: Comunque, al di là di tutto, ragazzi, il Giappone era stato accreditato come una delle squadre sorpresa. Applauso.
0: E io con questa, essendo Giappone, faccio partire il sottofondo di Oli e
2: Ah,
0: Benji,
2: pensavo
0: no?
2: che l'applauso fosse per noi. Vabbè,
1: No,
2: comunque.
1: no,
2: No,
1: no, no,
2: no.
1: no. Quella era una volta, adesso c'è quest'altro.
2: Ok.
1: Allora, perché questo sottofondo? Perché, appunto, parlando di Giappone, avevo detto a Salvatore Orazio che c'era un piano per vincere il mondiale. E voi sapete, c'è un paese che quando perde, appunto, non si limita a cercare un colpevole, ma si ferma, analizza gli errori e poi costruisce il progetto. E questo è quello che ha fatto il Giappone con il calcio. Tutto è partito dal 1993, quando mancava veramente qualche secondo per candidarsi a giocare i campionati del mondo per la prima volta. Eppure, contro l'Iraq, il Giappone subisce un gol, si crea la cosiddetta agonia di Doha, dove il Giappone non riesce a passare il turno e quindi a partecipare ai mondiali. Cosa fa il paese? Anziché, come dire, cadere nella delusione più totale, il Giappone diventa un nuovo punto di partenza per una rivoluzione calcistica. E succede un po' quello che si sta cercando di fare in Italia, cioè si cerca di riorganizzarsi, ok? E riorganizzandosi si parte dalla costruzione della squadra, della società. Loro cosa decidono di fare? La società non deve essere un'azienda, ma deve essere una squadra che si identifichi in una città e il popolo di quella città sono i tifosi di quella squadra. E da qui hanno dato inizio alla J-League, la serie A giapponese, dove hanno costruito appunto tutto su questo principio molto chiaro. E sono intervenuti sui giovani, i giovani sono cresciuti sulle note di questa canzone che state ascoltando, Ollie e Benji, quindi si sono lasciati ispirare da un cartone. E hanno iniziato a seguire dei tecnici che si preparavano sempre in maniera più approfondita, hanno seguito le orme di calciatori che poi sono sbarcati in Europa, nei campionati più importanti e che poi tornando in patria hanno dato quel tocco di internazionalità. E quindi oggi il risultato è un po' sotto gli occhi di tutti. È vero, il Giappone ieri è uscito, ma prima di quella partita è riuscito a battere il Brasile in altre competizioni, sì, la Spagna, l'Inghilterra. Quindi una nazione capace, una nazionale capace di mettere in difficoltà le grandi potenze del calcio mondiale. Quindi concludo, la lezione più interessante forse va oltre il calcio, perché questa storia dimostra che i grandi risultati raramente nascono dall'improvvisazione. Nascono piuttosto da una visione chiara, da obiettivi condivisi, dalla capacità di investire, se vogliamo, nel lungo periodo, e anche quindi quando i risultati non arrivano subito. Quindi, in un'epoca in cui tutto sembra dover accadere rapidamente, il Giappone cosa fa? Ci ricorda che alcune vittorie richiedono pazienza. Anche la sconfitta di ieri probabilmente richiederà pazienza. Ma il successo più importante non è quello ottenuto in una singola partita, piuttosto è quello costruito giorno dopo giorno, anno dopo anno.
2: Assolutamente sì, che poi però, se posso aggiungere qualcosa, come cultura i giapponesi sono molto più avanti di altri paesi nel mondo, perché vedi sempre pure nelle partite che hanno giocato pure ora ai mondiali, sia i giocatori che i tifosi sugli spalti mettono a posto tutto.
0: Sì, vero,
1: è vero,
0: certo,
1: è vero.
2: Una cosa impressionante, cioè non vedi una bottiglietta d'acqua per terra, quello che hanno usato lo rimettono al posto suo, una cosa veramente allucinante, una cosa mai vista da noi. Però

0: È quello che manca ora un po' all'Italia, però guarda, io dico sempre per tutti quelli che mi sfottano, no? Che dicono, quanti anni che non c'è l'Italia nei mondiali? Io dico sempre, sì, ma l'ultima volta quando noi eravamo nei mondiali abbiamo vinto il mondiale, quindi, oh no, nel 2006.
1: Sì, ma nel 2014 pure c'eravamo e siamo usciti a gironi.
0: Eravamo pure nel
2: Sì, sia nel
1: 2014.
2: 10 che nel 14, poi dal
1: Sì.
2: 14 in poi
1: No,
2: effettivamente non abbiamo più
1: io
2: partecipato.
1: invece
2: Ah.
1: per non dare tanto fastidio a chi prova a provocarmi, dico sempre la stessa cosa. A parte che Shakira c'è stata più volte negli ultimi 20 anni ai mondiali che l'Italia, però è un
0: Però
1: altro
0: quello è un altro
1: discorso.
0: discorso.
1: Dico sempre, l'Italia ora non ha partecipato 3 volte ai mondiali, abbiamo dato tempo agli altri per recuperare, non ne ha recuperato nessuno, perciò ancora siamo punti da capo, pure se non parteciperemo i prossimi 2 mondiali, non penso che la Svizzera o qualcun altro o la Germania potesse recuperare ancora più campo su di noi. Comunque, che pure la Germania, con i 7 gol fatti alla prima partita, se li divideva a partita 1, arrivava in finale subito, però un
2: Però
1: altro
2: è andata
1: discorso.
2: come è
1: È
2: andata.
1: andata come è andata.
0: Va bene,
1: E
0: questo è il
1: dato sì che
0: calcio.
1: sembra un po' drogato, direi di passare alla prossima
0: Chi è
1: canzone.
0: drogato?
1: No, sembra un po' drogato perché mi sto
0: Ah,
1: impappinando.
0: tu sembri
1: Io,
0: drogato.
2: L'emozione per l'ultima
1: Vabbè,
2: puntata, capisci?
1: appunto.
0: Giustamente ti capisco.
2: Orazio, a questo punto che ne pensi? Ne mandiamo uno, ne mandiamo due?
1: Mandiamone due. La prossima è Antidroga, nuovissima, sfornata venerdì notte a mezzanotte da Emma e Fabri Fibra. E susegue Bella Ciao,
0: Germania, no,
1: Germania, no.
0: bella ciao, no?
1: Ah, Bella Ciao, sì, la Germania, esatto. In una versione un po' che non avete mai sentito fino adesso.
0: Sono curioso.

0: Bella Ciao. Bella questa, questo bel remix.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Un remix house. Non so se mi stai prendendo in giro.
1: No. Mi fai con sottolineo con convinzione che mi piace moltissimo. Ma a me piaceva già la versione base, storica,
0: certo,
1: no?
0: Certo, questo un
1: quella
0: po' più
1: impregnata di sacrificio e di sangue.
0: Questa un po' più modernizzata.
1: Questa
0: un
1: più
0: po'
1: modernizzata,
0: più
1: però se fa breccia fra i giovani, viva la resistenza.
0: Infatti, bella ciao. Che ne dite di parlare un po' della temperatura, no? Abbiamo avuto ora una settimana e mezzo più o meno oltre 30 gradi, quindi
2: ti voglio ricordare che l'ultima volta che abbiamo avuto la radio diluviava.
0: Vero, bravo.
2: E se vedi fuori non manca tanto.
0: Quindi siamo noi che portiamo
2: sfiga. Siamo noi che portiamo la.
0: Oppure anzi sono contenti, no?
2: Appunto, quello volevo dire, portiamo un po' di freschezza dopo questi giorni afosi.
0: Vedi che oltre 30 gradi per una settimana e mezzo non è da niente.
2: No.
0: Poi,
2: soprattutto per la Svizzera.
0: Poi sono temperature siciliane, no? Temperature del sud Italia.
2: Con
0: quindi
2: la differenza che là non lavora nessuno, quindi corre lo stesso la gente.
0: E ora tutti capiscono perché in sud Italia, no?
2: si
0: lavora fino all'una e poi si fa la siesta e poi si riparte verso le 6-7.
2: Ma la siesta, la settima, l'ottava, dipende
0: sempre
2: dalla fatica, dai.
0: Però dai, è già bello avere delle temperature così alte. Per me, io poi il caldo non è che lo soffro, chissà.
2: No?
0: No, il caldo no, il freddo sì, il freddo lo...
2: No, io sono del parere, quando c'è freddo, tu ti puoi mettere sempre anche un maglione in più, una maglietta in più, una giacca in più. In estate, quando sei nudo, che ti togli? Cioè, scusa.
0: Il sudore.
2: Ma come?
1: Resterà un mistero. Ma una domanda ve la voglio fare.
0: Prego.
1: Io ho notato che settimana scorsa le temperature qui erano più alte rispetto che al sud Italia, no?
2: Sì.
1: Ora, voi che siete più grandi di me, avete vissuto da sempre,
0: cavolo,
1: qui in Svizzera, ricordate in passato anni in cui, in questo periodo, ci sono state temperature così alte?
0: No, ma
1: perché questa
0: ricordo.
1: È la continua ed eterna discussione che c'è su internet, no? Dove la gente dice, ma il clima non sta cambiando, queste temperature già le abbiamo avute.
0: Ma non così alte, non una settimana oltre 30 gradi, io non mi ricordo.
2: No, c'è stato.
0: Una settimana?
2: Sì, anche di più. L'anno che ho fatto, cioè ho dato gli esami per l'apprendistato, i pesci galleggiavano a pancia in su quell'anno lì,
0: sì,
2: e c'era pure
0: vero.
2: La media di 32-34 gradi, e
0: vero,
2: se non sbaglio era il 2005, per dire. Però secondo me noi non diventiamo più giovani, ma diventiamo più vecchi pure noi. Secondo me il caldo c'è sempre stato, però lo percepiamo sempre diversamente. Cioè,
0: pensi
2: ogni
0: perché
2: anno
0: siamo più grandi, no?
2: Siamo più grandi, siamo più delicati pure al sole. Io in effetti quando io mi sono bruciato 3 volte per via
0: di
2: torneo.
0: No, ma io non sono delicata, io sono di scoglitti.
2: Tu sei, io sono degli scemi, che c'entra? Però,
0: no, perché tu
2: per
0: sei delicata.
2: No, vabbè, però secondo me lo percepiamo sempre diversamente il caldo, perché il caldo c'è sempre stato.
0: Comunque devi sapere, Mario, che Licata è un paese in Sicilia, no?
2: Dove hanno girato pure il commissario Montalbano.
0: Per quello
1: sì.
0: Licata, no?
2: Il cugino lontano di Salvatore.
0: Comunque vedi che la Costa d'Avorio sta giocando benissimo, è una bella squadra. Sto guardando qua un po' la partita e vedo che...
2: In effetti vi vedo un po' assenti.
1: Lui è su un altro pianeta.
2: Mi vedo un po' assenti.
0: Io sono su due pianeti.
1: No, vabbè, facevo la domanda, ecco, per tornare sul tema del cambiamento climatico, no? Dove ci sono i classici negazionisti e quelli che invece vorrebbero cambiare il mondo con un click. Ma il clima è una sfida seria, non si cambia così facilmente.
2: Sì. No. Io qua la vedo diversamente, non inizio perché sennò apriamo il vaso di Pandora.
1: Esatto.
2: E sono certe cose, certi argomenti che devo dire.
0: Di una chicca, cosa hai pensato? Cosa
2: ma per me
0: dire?
2: È una grandissima pip.
0: Cosa?
2: Una minchiata.
0: No, è la parola, nel senso
1: perché,
0: che cosa vuoi dire?
1: Argomento, perché?
2: Perché appunto si parla sempre di questo clima che aumenta, che
0: le temperature
2: aumentano, però vai a leggere su un noto giornale di geologia che dicono che il buco dell'ozono si è rinchiuso, cioè non si è allargato, ma si è rimpicciolito. Cioè, com'è possibile se c'è questo cambiamento climatico che il buco dell'ozono, se siamo noi fino a un certo punto siamo noi responsabili di come trattiamo il mondo, però se questo effettivamente è un fattore che è rimpicciolito questo buco dell'ozono, com'è possibile che c'è il cambiamento climatico? Io, se vedi i libri di storia, 2 milioni di anni fa c'erano ice zeit, no?
0: Sì.
2: l'era glaciale. Perciò, secondo me, tra 1 milione d'anni sarà il tempo infernale, tra 10 milioni d'anni riparterà sempre da zero, cioè è il ciclo della vita.
0: Può
2: Secondo
0: essere,
2: me, è un'idea che un'ipotesi che mi faccio io.
0: può essere. Tu che ne pensi, Mario?
1: No comment,
0: Perché mi
1: no
0: stai
1: comment.
0: guardando
1: No,
0: con quel sorriso?
1: perché sono convinto che tu stia guardando la partita.
0: No, ma io sto
2: Vabbè, se per
0: guardando.
2: quello uno sta guardando la partita, tu stai guardando sul cellulare, mi state
1: No,
2: facendo parlare da
1: il cellulare
2: solo.
1: da parte, ma concordo soltanto su un fatto, che il tema è abbastanza ampio, profondo
2: Ed è
1: e
2: serio poi, più che
1: meriterebbe,
2: altro.
1: come dire, un approfondimento più serio, anche magari con chi ne sa più di noi, però è un tema su cui non bisogna mai abbassare la guardia.
2: È così.
0: Vabbè, quello certo, quello sempre stare, perché tanto di terra ce n'è solo una. Quindi noi poi abbiamo figli, abbiamo poi, cioè, che ne so, nipoti
2: Vabbè, ma
0: e
2: tra 40 anni
0: dobbiamo.
2: possiamo andare su Marte, perciò che te ne fai della Terra poi?
0: Sì, infatti ora Elon Musk ha.
2: Ha già progettato, ma penso che il Marte sarà per gli ultra ricchi e la Terra rimane a noi
0: Ma guarda,
2: comuni.
0: se ce la lasciano in pace, ci lasciano in pace vivere, perché no? Però non penso che sia
1: C'è
0: così.
1: stato un film tempo fa che, come dire, aveva messo in campo anche queste ipotesi, no? E poi questi ricchi facevano una gara per accaparrarsi il posto per salire sulla
0: Sulla
1: navicella spaziale
0: navicella,
1: che li
0: sì,
1: avrebbe
0: mi sa che l'ho
1: condotti lì.
0: visto.
1: E poi il film finiva appunto con un dinosauro che rincorreva questi ricchi e alla fine li mangiava uno per uno. Quindi tu chissà, alla
2: Perché no? Il
1: fine
2: famoso
1: si
2: karma.
1: esplorano nuove soluzioni. Esatto, si esplorano nuove soluzioni, ma poi alla fine chissà che il karma non giri in direzione opposta.
2: Vedremo, e dato che stiamo proprio senza farla apposta, abbiamo la prossima canzone va verso quelle, non quella direzione là, però è stata la canzone della speranza durante pure Corona, che sarebbe la canzone di Rino Gaetano, Il cielo è sempre più blu. E io
1: Bellissima, sì,
2: approfitto di
1: bella.
2: salutare a Teresa Pino che mi hanno scritto. Tanti saluti. Questa canzone ovviamente è pure per Pino, che è un fan spietato di Rino Gaetano. E anche se per il momento non è blu, però rimarrà per sempre blu il cielo.
0: Per sempre.

0: dire?
1: Vasco Rossi, cosa mi voleva dire? Comunque golazzo della Norvegia, Nuse, un gol strapitoso, bellissimo.
2: Sotto l'incrocio.
1: E ora che la Norvegia, mi sa che hanno preso un po'
2: di coraggio,
1: sì, perché all'inizio non era tanto, un altro gol quasi mancato di del numero 3 della Norvegia, i giocatori non li conosco. Comunque, bella partita. Mario.
2: Allora,
1: dicemi.
2: Dimmi, cosa vuoi che ti dico? Dimmi.
1: Niente, è questo.
2: Cosa vuoi che ti racconto?
1: Non lo so, tu che cosa mi volevi dire prima? No, comunque, a parte i scherzi, stiamo qui in studio e parliamo di cose varie. Non so, voi le ferie l'avete già organizzate o andate in ferie ora? Non so.
2: No, è presto, ancora è presto se ne parlerà per
1: settembre, no?
2: No, a metà agosto.
1: Ah, tu vai a Ferragosto quest'anno. Allora.
2: Sì.
1: Dove vai? In Calabria
2: come al solito.
1: Però c'è troppo casino, no, in agosto.
2: Ah, no.
1: No.
2: Forse le prime due settimane ancora, perché ma poi tranquillo.
1: Da Ferragosto in poi
2: il turismo, come dire, si è ridotto a quella settimana centrale di agosto,
1: sì.
2: Niente più.
1: E poi tu invece ori?
3: No, io niente. Io faccio se tutto va bene una settimana, poi inizia pure Stasintown e dovrò stare qui al lavoro.
1: Ah, vero, c'è Stasintown, vero.
3: Sì, poi se ne parlerà a ottobre, vedremo. Come gira il vento.
1: Pure quest'anno a Star City Town ci sono tanti cantanti,
3: Lenny Kravitz, Sting, Amy McDonald, Macklemore, ci stanno nomi altisonanti,
1: sì.
3: Diciamo.
1: Che poi se non mi sbaglio è il decimo anno, no?
3: Sì. È il giubileo del decimo anno, giusto?
1: Quindi è giusto anche portare dei nomi un po' più importanti.
3: Sì,
1: peccato però che non c'è mai un italiano, no? Perché secondo me, invitando un italiano come per esempio qualche anno fa con Zucchero,
2: c'è una bella serata.
1: Sì,
2: con Zucchero.
1: Già una bella serata.
3: Se mi permetti, secondo me, io avevo chiesto pure quella volta all'organizzatore, adesso è un merchandising, è un po'. Cioè, quello che ha chiamato, cioè che ha avuto questa idea del Stars in Town, ha venduto delle quote, no?
1: Sì.
3: E facendo una nottata italiana con Zucchero, Max Pezzali, il Moon and Stars a Locarno, là ho visto che ci sarà Max Pezzali, dopo Noemi, e sì. Non farebbe senso portarli pure a Sciaffusa.
1: Ma non penso.
3: Io penso che la gente verrebbe comunque,
1: non
3: perché
1: penso.
3: Appunto Max Pezzali sta avendo un'altra ondata di successo con i concerti,
2: sì.
3: Tiziano Ferro pure, che c'è stata Nadia Lagona, che salutiamo, che mi aveva detto che è andata a concerto a San Siro. Cioè, ci sarebbero dei nomi, però se verrebbero pure a Sciaffusa. Zucchero passò quella volta perché era in tournée.
1: Infatti l'ha detto lui mentre
3: sì.
1: Stava lì al concerto, no? Che lui è stanco, ora è l'ultimo concerto che sta facendo qui a Sciaffusa, così mentre sta scendendo si prende gli ultimi dollari e poi
3: gli ultimi briciolini prima di andare.
2: Forse vuole dare una tendenza più internazionale, di musica internazionale, meno italiana, ecco.
1: Ma guarda, non penso che sia quello. Secondo me
3: se porti tipo un pupo, che ci sono tanti svizzeri nella scena Schlager, è molto conosciuto,
1: sì,
3: cioè,
1: sì,
3: avevo degli amici svizzeri che conoscevano,
1: che lo conoscono, sì.
3: Gelato al cioccolato la sapevano a memoria, certo con l'accento, però la conoscevano, perciò farebbero serata, cioè sarebbe i ricchi e poveri,
1: per quello dico io, no?
3: Ci sarebbe
1: peccato,
3: motivo, però
1: sicuramente sarà anche difficile, perché secondo me un pupo ora non è che viene qui per fare un'ora o due ore più
3: sì,
1: o meno.
3: Dipende,
2: ma un repertorio
3: dipende.
2: Fare di due ore pupo non lo
3: Vabbè,
2: so
3: la fai in 10 lingue il gelato al cioccolato
1: e quindi secondo me è un po' difficile, no? Perché che ne so, poi costa anche, perché loro molto spesso già ci sono altri concerti, no? Quindi
3: sì.
1: Loro che ne so prendono un artista, poi dividono poi i costi fra quei vari associazioni, no?
3: Sì, sì.
1: E quindi è già difficile che uno prenda un cantante italiano.
3: Ora
1: poi
3: viene pure Nino D'Angelo al Halle Stadion.
1: Nino D'Angelo di nuovo,
3: sì.
1: Senza giacca e cravatta.
3: Si è affezionato alla Svizzera quando pare.
1: Vedi che in Svizzera, pure essendo un paese piccolo, ci sono tanti italiani. Poi essendo lì vicino la Germania, sono sempre cantanti che vengono e riempiono gli stati.
3: A
1: no?
3: Pensare che una volta venne alla Rifalhalle di Noiusa.
1: A Rifalhalle, sì, qui a Noiusa.
3: Era
1: Nino D'Angelo.
3: Nino D'Angelo alla Rifalhalle, era giovanissimo. Hai Forse capito. Non era neanche Nino D'Angelo, era solo Nino.
1: Era il sosia.
3: No, a parte scherzi, noi non eravamo neanche nati, però c'era una festa italiana che era venuto come ospite, era proprio ai margini...
1: Quindi era giovanissimo, che non si
3: hai visto, non... Cioè, aveva già, come detto, aveva già il nome, però non era ancora altosonante come divenne poi tra film e
1: certo,
3: così
1: certo. Anzi, ora non si sente più, o non si sente tanto, però...
3: Come detto, io l'ho vista domenica in, appunto, se non sbaglio, a ottobre o novembre viene di nuovo all'Halle Stadion
1: a
3: fare il concerto.
1: Io direi di andare di sentire il prossimo brano, no? Canto d'amore, oppure Nuova, se non mi sbaglio.
3: Angelina Mango e Marco Mengoni. Troppo Mango, Mengoni, Marco. Troppi M.
1: Troppi M, M&M's.

0: Canto d'amore, Marco Mengoni e Angelina Mango. Ora ho
1: Bella
0: capito quando tu...
1: canzone. Capisci cosa intendevo prima? Troppe M, non...
0: Mario, non so se mi sta prendendo in giro. Bella canzone
1: No,
0: pure questa.
1: mi piacciono le canzoni che scegliete perché oltre ad essere nuove sono molto
0: Ritmatiche,
1: ritmate, molto
0: vero?
1: ritmate,
0: E
1: sì.
0: noi ormai...
1: Quindi
0: Vedi
1: ci
0: che c'è...
1: proiettano un po' a quest'estate movimentata,
0: Che sta
1: dinamica,
0: arrivando,
1: no?
0: che sta arrivando,
1: Esatto.
0: piano piano. Oh,
1: Ai, ai, ai.
0: oh, okay. Cosa succede in città?
1: Dai, facciamocelo raccontare da Orazio che la conosce e la vive meglio di noi.
2: Cosa?
1: Orazio,
2: La città?
1: la città, sì.
2: No,
0: Se
2: se bruciasse
0: bruciasse
2: la
0: la città.
2: città.
1: No, vai, vai.
2: No, volevamo ricordare che ci sarà venerdì ci sarà il Fast Friday di nuovo, tutti i negozi avranno aperto fino alle 10. Oppure oltre, e se non farà brutto tempo ci sarà quella sensazione di essere in vacanze in Italia.
0: Speriamo, speriamo.
2: Vedremo.
0: Tu non lo sai,
2: Non
0: però
2: lo
0: non ci
2: so.
0: sono mai stato fino adesso. Io
2: Veramente?
0: lavoro in città,
2: E non ci
0: non
2: siamo.
0: ci sono mai stato,
2: Vabbè,
0: quindi mi sa che questa
2: capita
0: volta.
2: magari tornando a casa, perché io me la faccio a piedi,
0: Sì.
2: incontri qualcuno, poi incontri un altro e poi rimani. Cioè, non è...
0: Sì.
2: Perciò dico, è quello il bello del First
0: Certo,
2: Friday, non è
0: certo.
2: che la città cambia.
0: Poi Sciafusa è piccolo,
2: Perciò
0: quindi ci conosciamo più o meno.
2: conosci tutti, perciò.
0: Conosci quasi tutti. E tu lavori al... No,
2: Fast
0: voi siete
2: Friday
0: qui
2: no,
0: chiusi,
2: no,
0: no?
2: quest'anno no, faremo la tavolata a settembre però.
0: La tavolata, quindi fuori?
2: Fuori con
0: Ah,
2: i
0: bella.
2: ristoranti accanto faremo la tavolata tipo come si usa in Italia,
0: Sempre First Friday.
2: sempre al First Friday.
0: Ah, allora io ci sarò
2: Però è
0: sicuro,
2: un
0: dai.
2: concetto bello perché veramente pure se non è tempo bellissimo la gente esce lo stesso il
0: Sì, e
2: venerdì sera.
0: la tavolata la parola la fate poi dentro.
2: No, no, no, quello
0: Sempre fuori.
2: si
0: Ho
2: fa sempre solo se ci sarà bel tempo.
0: capito.
2: E poi ci sarà questo fine settimana a Foia Talent, ci sarà Old Time a Tre con
0: Io non ci
2: tutte
0: sono,
2: macchine d'epoca.
0: peccato.
2: Ci sarà il barbecue, la musica live country, ci sarà specialità italiane tra l'altro, pure l'organizzatrice Sonia Donatelli, Donatelli Solla, siamo precisi. Ci saranno salsiccia alla griglia, la porchetta nel panino, le patatine fritte, cioè
1: Grazie, detto a quest'ora mi fai già venire fame.
2: sabato e domenica tra motori e mangiare
0: Hai visto?
2: e niente.
1: E divertimento, socialità.
2: Assolutamente, assolutamente
1: Bellissimo,
2: sì.
1: io.
2: Per chi volesse venire,
0: Peccato, peccato, mi.
2: tu purtroppo già scappi in
1: Faccio
2: ferie.
1: io
2: Tu
1: due
2: mangi per
1: salti,
2: me.
1: per me e per Salvatore.
2: Fai
0: Mangi per
2: sabato e
0: me.
2: domenica, fai quattro salti.
0: Che poi è una cosa che si fa ogni anno, no? Perché io mi ricordo che sono stato 2 anni fa, se non mi
2: Sì, è
0: sbaglio.
2: sempre il primo fine settimana
0: Vero?
2: di luglio
0: Sì.
2: che Sonia ha fatto questa cosa giusto per
0: Bellissimo,
2: divertimento. E si aggiungono sempre più macchine,
0: sì. Sì,
2: cioè tutto il
0: infatti.
2: campo sportivo in pratica è pieno delle macchine
0: Delle
2: d'epoca,
0: macchine, sì, mi ricordo,
2: tra
0: sì.
2: Alfa Romeo, Lancia, veramente per chi è appassionato di motori, pure motociclette, un must to be, un place to be,
0: Una
2: come si vuol
0: cosa,
2: dire.
0: sì, infatti, in
2: E
0: inglese.
2: dato sì che gli ho promesso che oggi neanche farla apposta è l'ultima puntata della stagione che avessi parlato di questa cosa qua, gli ho chiesto quale fosse la sua canzone preferita prima di iniziare la seconda ora. E sarebbe i Zitti e Buoni dei Maneskin.
0: Quindi andiamo con giusto giusto col
2: Giusto giusto
0: brano.
2: col tempo, perciò saranno
0: Quindi
2: quei
0: zitti e buoni,
2: Zitti e Buoni.
0: ascoltate.

0: Quasi, direi io, quasi. È anche bello vedere altri paesi, no?
1: Giusto.
2: Sei quasi a casa, salve, manca ancora poco, dai, torni al
0: Sì,
2: tuo paese.
0: sabato, infatti,
2: Come ti
0: vado.
2: senti?
0: Niente, guarda, per ora sono intaffarato di lavoro, quindi non sento
2: Non ci
0: niente.
2: pensi più di
0: Non ci
2: tanto.
0: penso e non sento niente. Poi arriverà il giorno dove dobbiamo partire, poi arriverà il giorno dove, se Dio vuole, arriviamo. E poi lì, piano piano, piano
2: Ti
0: piano.
2: inizierai ad ambientare.
0: Bravo.
2: È così,
0: È
2: è così.
0: così, è
2: Ogni
0: così.
2: cosa a suo tempo.
0: Infatti, infatti.
1: Comunque c'è scritto Giulio. Ciao ragazzi, un saluto a voi tre, ricambiamo il
2: Lo
1: saluto.
2: salutiamo a Giulio, grazie.
1: Assolutissimo. C'è scritto pure Giuseppe, ovviamente non ti preoccupare, non ti abbiamo dimenticato, ma la canzone che hai scelto l'abbiamo già messa
2: E
1: e ora...
2: manca poco anche al suo arrivo,
1: In effetti dovrebbe arrivare adesso a
2: infatti.
1: fine luglio, avevi detto, no? No,
2: Sì,
1: metà.
2: tra un mese, tra un
0: Però io non
2: mese.
0: lo becco, no?
2: E nel frattempo piove.
0: E nel frattempo
2: Avevamo
0: piove.
2: sentito un bel tuono e adesso sta piovendo, sì.
0: È così.
2: Messaggio in diretta.
0: Quando veniamo noi piove sempre, non so sta cosa, mi sa che ora quando
2: Lacrime
0: c'è
2: di pioggia, diceva
0: lacrime di
2: Venditti.
0: pioggia o di gioia,
2: O
0: o
2: di gioia,
0: di
2: chissà.
0: gioia. E niente, io sto seguendo un po' la partita perché
2: Lui è sintonizzato ancora lì.
0: no, perché io vi informo, cioè...
2: Ah, ok, lo fai per i
0: sì.
2: radioascoltatori, dai.
0: Infatti, no, perché c'è la cosa d'avorio che sta attaccando e ui, quasi la papera del portiere.
1: Paperuzzi.
0: Vogliamo parlare un po'.
2: Dai, siccome abbiamo parlato del fatto che adesso piove, che nella scorsa settimana le temperature erano alte, a proposito di temperature e di bel tempo, cos'è che si poteva fare e cos'è che forse ancora si potrà fare nei prossimi giorni a Schaffhausen, ricollegandoci un attimo alla rubrica di Orazio, cosa succede in città? Io ho avuto l'occasione di prendere parte a un vero e proprio spettacolo della natura, vi dico la verità. O meglio, questo è un fenomeno che... Oh, abbassa, abbassa, salve, abbassa, abbassa, abbassa, abbassa, abbassa. Questo è un fenomeno, dicevo, che voi già conoscete, conoscete molto bene, è un fenomeno che si verifica ogni anno, sempre all'inizio dell'estate, a Schaffhausen, specialmente nel cimitero del Waldfriedhof. A cosa mi riferisco? Praticamente è un fenomeno un po' insolito da altre parti, ma c'è un vero e proprio spettacolo di migliaia di lucciole che all'imbrunire sono visibili a occhio nudo passeggiando nel cimitero, tra i sentieri del cimitero. Ed è un qualcosa che mi ha colpito molto perché in un luogo così insolito, no? Un po' lontano dalla città. Questi piccoli insetti ogni anno si danno appuntamento. E poi riflettevo su un fatto, no? Ogni anno nasce una nuova generazione nello stesso posto in cui era nata, cresciuta e poi morta la generazione precedente. Ed è stato molto bello, mi è piaciuto molto, quindi vorrei invitare anche magari chi ci ascolta a fare questa esperienza, se il tempo ancora lo permetterà nei prossimi giorni, e altrimenti il prossimo anno, perché l'appuntamento lo decide la natura dice che da diversi anni che ormai questo appuntamento
0: Sì.
2: si rinnova, ed è stato qualcosa di molto bello, perché poi sono andato un po' a leggere, mi ha appassionato il tema. E tra l'altro in Giappone, secondo un'antica tradizione, visto che abbiamo parlato anche del Giappone, le lucciole, sapete cosa rappresentano? Rappresentano proprio le anime dei defunti.
0: L'hai visto? È
2: Sì, e quindi
0: proprio
2: vederle volare
1: nel cimitero fa.
2: in una calda sera d'estate, proprio lì al cimitero, è stato proprio un segno benevolo, quasi una sorta di ponte tra il mondo dei vivi e quello dei morti, no? Però c'è anche chi parla delle lucciole, insomma, come quegli animaletti che si ricollegano un po' ai racconti popolari, dove sembra che siano le lacrime delle stelle cadute sulla terra per guidare i viaggiatori nella notte, oppure in Messico, ad esempio, nell'America Latina, sono simbolo di cambiamento, di buon auspicio. Ecco, ognuno guardandole può pensare a quello che più crede, però penso che sia stato veramente un bello spettacolo e quindi invito anche voi ad andarci se non avete fatto ancora questa esperienza. Ma
0: Purtroppo no,
2: ok,
0: purtroppo ancora
2: vedi,
0: no. Abbiamo
2: vedi.
0: pure noi pensato di andarci sabato sera, però i bimbi erano stanchi, quindi...
2: Munitevi magari di uno spray per le zanzare, perché
0: Sì, quelli
2: comunque
0: fanno festa.
2: quelle pungono.
0: Quelli fanno
2: Ha
0: festa.
2: ancora qualche segno sul corpo, però è un'esperienza che vale la pena vivere, gratuita, nella natura, in un posto sacro come il cimitero, dove ovviamente è anche giusto, portare rispetto per le
0: Certo.
2: persone persone che sono lì.
1: Io ho avuto la fortuna che nella nostra gita scolastica di fine anno, che poi abbiamo iniziato l'apprendistato, eravamo andati in Toscana e per salire in paese per andare a mangiare il gelato, perché eravamo in un agriturismo, dovevamo passare in un sentiero fatto di ghiaia ovviamente. C'era un amico che si era portato la pila,
2: la
1: torcia per la notte, no? Scendendo dopo verso le 11:30, che ovviamente era già tutto buio, scendendo questo sentiero c'erano queste lucciole a destra e a sinistra di questa via che ci indicava come la luce.
2: Cioè,
1: non ci serviva neanche più la torcia più l'indomani, perché era un, come hai detto tu Mario, era un fenomeno naturale che dici mamma mia, cioè, eppure che dessero così tanta luce all'ora buia è una cosa incredibile. Che poi sembrano tipo delle lucette neon.
2: Sì, sì, a LED, no?
1: Esatto.
2: Ma, Salvi, tu sei silenzioso sul tema, capisco, sei concentrato sulla partita, ma tu sai perché le lucciole si illuminano?
0: No.
2: Orazio, glielo vuoi dire tu?
1: No, vai.
0: Perché si accoppiano.
2: Bravo, bravo, vedi?
0: La natura, pure noi facciamo così, no?
2: La risposta
0: no?
2: È semplice, intanto per comunicare, no? Poi per accoppiarsi, perché proprio durante la stagione degli amori, maschi e femmine si cercano attraverso questi segnali luminosi, no? Ogni specie possiede un proprio linguaggio fatto di lampi, di pause, di ritmi precisi, quindi è un po' come il codice Morse della natura. E allora solo quegli animaletti che riconoscono la giusta sequenza, la giusta frequenza rispondono, sì. E poi danno inizio all'incontro.
0: Hai visto?
2: E dall'incontro ovviamente nascono le altre luci.
0: Da cose nasce cosa.
2: Così, sì.
0: Bello, bello, me lo immaginavo.
2: Perché? Vai, te lo suggerisco.
0: Sì, infatti, vediamo prossimo anno se perché di come ho capito non è ogni anno, perché dipende sempre dalla temperatura, dipende dal tempo, no? Prima o poi ci andrò di sicuro. Spero però che non diventa una cosa turistica, no? Perché poi...
1: No, ma quello è stato il problema. 2-3 anni fa c'è stato proprio questo il problema, che venivano pure da fuori perché l'avevano scritto sui giornali e
0: quindi quello
1: per
0: già diventa...
1: il sovraffollamento l'avevano pure chiuso poi definitivamente, cioè... completamente il cimitero,
0: sì, sì,
1: hanno fatto
0: per bene.
1: Precauzione, giustamente, perché come detto è sempre un camposanto, non è un gioco dove
0: non è un campo da gioco, no?
1: Ovviamente, però vi posso dire, se andate a farvi una passeggiata di sera, ieri lunedì, giusto, avevamo fatto la Abschluss della squadra con gli allenatori, siamo andati a grigliare da questo amico che c'ha un Schreibergarten a Hauetal, eppure andando verso le macchine c'erano pure le lucciole lì. Vi avevo mandato la foto, dato sì che ne avevamo parlato,
0: sì.
1: E quindi non bisogna andare per forza al cimitero, certo dà una sensazione un po' mistica,
0: speciale, no?
1: Assolutamente,
2: molto mistica,
1: perché noi ci siamo
2: anche romantico ovviamente, però mistico.
1: Sì, sono stato pure io già al cimitero lì a vederle, però appunto se vi fate una passeggiata lungo al bosco, dove ovviamente siete vicino a una strada, li potete notare sicuramente, okay. Anche senza dover andare al cimitero.
2: È uno spettacolo sicuramente molto suggestivo, ma bisogna anche tener conto del rischio che questi animali corrono, no?
1: Assolutamente.
2: Perché purtroppo sono in via di estinzione, ci sono sempre più spesso pesticidi,
0: sì, sì.
2: E quindi come dire anche la scomparsa un po' degli habitat naturali sta portando a questa scomparsa di questi animali. Aggiunge anche l'inquinamento luminoso, no?
0: Certo.
2: Che comporta insomma una serie di conseguenze di non poco conto. Però concordo con Orazio, io ad esempio sabato sono stato veramente meravigliato dalla presenza di tantissima gente.
0: Non c'era tanta gente?
2: Tantissima, cioè tieni conto che la strada che conduce al Waldfriedhof era piena di macchine a destra e a sinistra, il parcheggio completamente
0: dentro.
2: Pieno. Sì,
0: addirittura
2: pullman parcheggiati nelle...
0: No.
2: Sì, era pieno di gente, c'era la vigilanza che, come dire, aveva chiuso la strada poi per gestire il traffico, però allo stesso tempo devo riconoscere che all'interno del cimitero c'era un religioso silenzio. Quindi
1: sì, quello sì.
2: La gente, anche i cellulari ad esempio erano spenti, cioè cercavano di fare foto ma senza flash,
0: okay,
2: la gente camminava tra i sentieri in maniera molto
0: educata
2: e rispettosa del luogo, e fin quando è così, voglio dire, sì, ma quando poi si degenera e non si rispetta più l'ambiente che ospita questo spettacolo,
0: anche
2: come
0: no.
2: Diceva anche Orazio, a quel
0: non
2: punto
0: va.
2: È meglio chiudere le porte.
0: Non va. Ok, allora sentiamo la prossima canzone, che pure come vedo è di Serena Brancale, uno dei cantanti, Serena Brancale,
1: The Colors. Partenope.
0: Sentiamola.

0: mondo dorme la città.
1: C'è non solo. No, perché vedo sbadigliare Orazio, quindi è bello.
2: Cercando di dormire con la città.
1: È il bello della diretta. Guarda, qua fuori c'è un diluvio, ci sono tuoni di tutto ed è possibile. Comunque la natura sicuramente ringrazierà, perché, e anche il Reno sicuramente, no? Perché
2: c'è bisogno anche d'acqua, no?
1: Ci voleva anche... Esatto. C'è bisogno di Dio, no? Qual era la canzone di Zucchero che cantava? C'è bisogno di?
3: Dio.
1: Di Dio, no? C'è bisogno di Dio, penso. Avete sentito la nuova o il tema dei videogiochi, no? GTA 6.
3: Ah, certo, voi che...
2: Ti dico la verità, no, però ricordo che questo tema era stato trattato già da voi due.
1: Sì,
2: in radio,
1: sì,
2: no?
1: Sì, anzi, aspetta, fammi mettere quel tappeto così...
2: Ecco, cavolo, adesso ci siamo. Ci caliamo nel mondo magico di GTA. Vai, GTA, Salvatore.
1: Ma guarda, io ho letto che

0: che da pochissimi giorni, no, dal 25 giugno, che si sono aperti i preordini ufficiali, che il gioco uscirà, se non mi sbaglio, in novembre.
1: Sì, è stato confermato il 19 novembre, dopo che è stato spostato 10 volte
0: addirittura.

0: di dollari, quindi pensa a te.
1: Pensare che il gioco, quella volta avevamo fatto il confronto, è costato oltre 2 miliardi di dollari e loro in poche ore hanno già fatto il miliardo.
0: Sì, infatti sto leggendo che loro pensano di vendere più o meno 39 milioni di copie, quindi facendo un calcolo più o meno si arriva ai 3 miliardi di dollari, quindi un guadagno enorme. Certo, hanno speso anche tanto, hanno sviluppato per 13 anni, no, se non mi sbaglio, perché l'ultimo GTA che è uscito è nel 2013.
1: Esatto.
0: Quindi pensa te, in questi 13 anni ci hanno messo.
1: Cosa uscirà poi?
0: Perché tu mi hai raccontato un po' i progetti, no, che vogliono fare, come di che tu nel gioco puoi vivere
1: una vita parallela
0: alla vita nostra
1: virtuale, e ci saranno dei fori che tu puoi guadagnare pure soldi veri gestendo delle attività, facendo dei social media nel videogioco stesso. Cioè, io temo, perché bello nei videogiochi è sempre stato bello fare di tutto. Ricordo il San Andreas, che tu potevi andarti a fare i tatuaggi,
0: sì,
1: potevi andare
0: in palestra, no?
1: Esatto,
2: potevi rimorchiare.
1: Quello è il classico.
2: I passanti sulla strada perché guidavi la macchina.
0: Sì, sì, quello.
1: No, se mangiavi troppo vomitavi o ingrassavi.
2: Era molto reale. Comunque.
1: Però io penso che questo gioco sarà talmente reale, potrai fare talmente tante cose che già ti toglie un po' quel gusto di giocare. Cioè, capisci cosa voglio
2: dire?
1: E forse
2: anche di uscire poi per...
0: Spero di no.
1: Vabbè, vedremo se le sorprese non mancheranno. E niente, se pensi 3 miliardi in pochissime ore...
0: Io ricordo... un miliardo in pochissime ore, però loro poi pensano che...
1: Su 39 milioni di copie già prevendute, si dice prevendute, sono già sui 3 miliardi, sì. Però... Se calcoli, io ricordo quando avevano lanciato il primo trailer.
0: Sì. Quante visualizzazioni?
1: Mentre guardavi, vedevi le visualizzazioni che aumentavano al ritmo di 1000, no? Di 1 o 2. Cioè, il trailer dura tipo 2 minuti e 15, vedevi tipo 1000 visualizzazioni. In quei 2 minuti è aumentato, non lo so.
0: Poi non
2: hai ragione, perché ha totalizzato 475 milioni di visualizzazioni in solo 24 ore.
1: Perciò fai
0: detto
1: caso.
0: Niente, hai detto niente. Quindi è sicuramente un gioco molto, molto atteso. E ho pure sentito, ho letto nei giornali che molti giovani ora stanno prendendo le ferie. E addirittura in America c'è una ditta dove hanno chiuso per ferie, perché tutti
1: già
0: vanno,
1: sanno che
0: perché la maggior parte stanno facendo già ferie, quindi hanno detto vabbè, va, se è così facciamo chiuso per ferie e basta.
1: E se la tirano fino
2: ragazzi
1: dopo.
2: Però la domanda è semplice: perché secondo voi tutta questa attesa per un semplice videogioco?
0: Vedi che non è semplice.
2: No, la domanda, forse non è semplice,
0: no,
2: la risposta.
0: No, la domanda. Tu hai detto per questo semplice videogioco. Vedi che il videogioco non è semplice.
1: A seguire l'evoluzione che Salvatore e io abbiamo giocato il primissimo GTA, infatti, che era ancora
0: un D, no? 2D, nel senso che tu guardavi
1: tu
0: tutto
1: vedevi solo da sopra e in base a dove andavi vedevi il manichino, veramente vedevi solo la testa da sopra, infatti. E adesso sei in un mondo, in Leonida, che sarà una mappa, mi sa, doppio e triplo più grande del GTA 5, perciò
0: sì.
1: Ci sarà un po' da esplorare e divertirsi sul videogioco.
2: E comunque ci è voluto tempo, ma forse molto tempo, per creare questo nuovo prodotto, no? Si parla di 13 anni di attesa. Quindi.
0: Se tu mi ascoltavi, io lo prima l'ho detto. Mario,
2: perdone,
0: carissimo,
2: stavo guardando la Costa d'Avorio. Stavo guardando la Costa d'Avorio, che era andata vicino al gol.
0: Sì,
2: perché ti eri distratto, volevo dire che era di scontatori.
0: Che la Norvegia sta facendo il 2-0 e un giocatore, un difensore, l'ha presa proprio sulla linea. Quindi
2: salvataggio sulla linea.
0: Salvataggissimo sulla linea.
1: E niente, volevo dire, dato che adesso fuori piove, noi però l'avevamo prevista giusto pure per intonare un po' le vacanze estive, dato che è l'ultima trasmissione della stagione e poi riprenderemo ad agosto. I colleghi di Anna Rita, Giulio e Cristina, che approfittiamo di salutare. La prossima è di Brusco, Sotto i raggi del sole.

0: La Costa d'Avorio ha segnato l'1-1, pure lì un gol bellissimo, proprio una partita, devo dire oggi una partita bella, non noiosa, però è così, no? Se abbiamo la radio è normale che c'è una partita.
1: Ovviamente o ascolti la radio o guardi la partita.
0: Però noi facciamo tutte e due le cose,
1: i nostri
0: radioascoltatori sono sempre aggiornati, quello che fanno ora. I costavoriani stanno ballando, giusto che sia così. Però una bellissima squadra.
2: Comunque,
0: pure.
2: Vedo una partita che potrebbe continuare fino ai supplementari.
0: Pure questa.
2: Ai rigori.
0: Guarda, sì, penso di no, perché il ritmo è già alto dai novergesi come gli altri della Costa d'Avorio. Quindi penso che ci sia un 2-1 per la Norvegia o per gli altri e poi si finirà.
2: Se dici così mi inchino davanti a te, perché ieri ho indovinato il risultato al minuto finale, ma l'ho indovinato.
0: E devo dire chi fa il gol, secondo me al 90esimo i bianchi, la Norvegia, tu vedi.
2: La Norvegia, ok.
0: Vedi. Però vediamo.
2: Questa è la previsione di Salvatore. Bene.
3: Sarà Holland a salvarli forse.
0: Ma vediamo.
3: Vedremo. Ragazzi, abbiamo parlato quasi o meno di tutto.
2: Sì.
3: Direi.
2: Ascoltiamo qualche altra bella canzone, dai.
3: Esatto.
0: Per non fare brutte figure.
3: No, perché dato che state seguendo più la partita che a me, pensiamo di mettere altre due canzoni. Dopo ci stiamo avvicinando alla fine di questa trasmissione pure, e saluteremo di nuovo a Giuseppe che ci ha chiesto esplicitamente una canzone che non ve la diciamo,
2: non la sveliamo ancora,
3: però è molto dolce,
0: però c'è un gusto infatti
3: molto dolce, molto dolce, amaro dolce. Dipende,
0: no,
3: di
0: non
3: come,
0: è dolce,
3: no, dipende come lo cucini. Se lo fai cucinare troppo
0: cuoco,
3: diventa amaro,
0: vero.
3: Capisci? Nei miei DM di Blind, Elma e Sonico.

0: E dimmi Cacisì.
1: DJ Noel,
0: raccontaci.
1: Raccontaci, Mario.
0: Mario, perché questa canzone
1: mi ricorda tipo, sai quando c'hai Hilary che quella
0: bravo,
1: musica boom
0: bravo,
1: boom
0: bravo.
1: Boom. Io ho capito solo
0: quella,
1: il titolo.
0: È quella, no?
2: E
0: è
2: dimmi
0: quella.
2: Cacisì, che poi non lo dici in un accento molto soft, perché normalmente il calabrese
1: si sente subito.
2: E dimmi Cacisì, no? Con l'H.
0: È un duo emergente, ragazzi, un duo emergente calabrese che ha richiesto come al solito il nostro caro amico Giuseppe dalla Polonia.
2: E lui si
0: appassionato, appassionato di violini, perché mi diceva: Mario, se ascolti questa canzone ti ricorderanno le famose violiniste russe delle Cerebro, se non sbaglio.
2: Ah,
0: no?
1: Interessante.
0: Però insomma, qui è una versione un po' riaggiustata, remixata rispetto a quella originale che, se non sbaglio, è stata pubblicata qualche mese fa.
2: E questo è un duo calabrese, no?
0: Sì, della provincia di Cosenza.
2: Ho capito, però non si sente l'accento.
0: No,
2: l'accento
0: poco,
2: non li frega.
0: Poco.
1: Cosentini. Niente, avevamo parlato di lucciole prima e arriviamo dopo subito pure alla canzone che... Allora Giuseppe ne ha presi due oggi.
0: Infatti, sì, due piccioni con una pala.
2: Perché ora
1: sì, però la prossima volta Giuseppe o lo scrivi tutto in un WhatsApp o lo dici a Mario, perché se leggiamo qua poi viene Mario oppure c'è...
0: È raccomandato, capisci?
1: È raccomandato.
2: Eppure qua in radio esiste.
1: Ci sono certi raccomandati.
0: Ho fatto l'eccezione oggi perché ci ha seguito per...
1: Sempre.
0: Da tre anni.
1: Sempre che ci segue.
2: Esiste. Allora... Pure qui esiste in radio
1: la vitamina C. Allora, la prossima è Lucciole di Annalisa, che ne abbiamo già ampiamente parlato.
0: Annalisa,
1: esatto. E la prossima è appunto il discorso del dolce o amaro e caramello di Rocco Hunt e Elettra Lamborghini.
2: E poi ci devi spiegare, Giuseppe, pure tu perché hai scelto questa canzone caramello, dai.
1: Soprattutto caramello, perché il fatto del violino almeno ci sta, ma caramello... O Rocco Hunt e Lamborghini, ce la devi spiegare.
0: Giuseppe ama il caramello.
1: Allora, spiega tutto.

0: Caramello, è 2-1 per la Norvegia, quindi ho detto, ancora non è finita la
1: Non è
0: partita,
1: finita,
0: c'è
1: altri
0: 7
1: 6 minuti.
0: minuti di recupero, tra quale uno e mezzo già trascorsi, quindi state in diretta perché noi vi informiamo fino all'ultimo secondo.
1: Non penso proprio
0: Cosa?
1: che parliamo della partita 6
0: Ah
1: minuti
0: no,
1: adesso.
0: vabbè, ma daremo sicuramente il risultato
1: Quello
0: finale
1: sì.
0: e bisogna dire brava
1: Poi,
0: Salvatore
1: e comunque
0: che,
1: l'aveva
0: come
1: risolta Haaland per il
0: dire,
1: momento. Per il
0: se
1: momento.
0: finisce così, Salvatore,
1: Sono
0: il veggente
1: veggente.
0: 2.0 perché continua, come dire,
1: A
0: a
1: stupirti, a
0: indovinare i
1: stupirti.
0: risultati.
1: E
0: guarda, però solo qui perché
1: Anche tu, se giochi un franco, non lo vinci.
0: non lo vinci
1: Infatti,
0: mai.
1: per quello,
0: Lasciamolo
1: perché se poi mi metto a giocare con soldi, meglio di no. Quindi più tra.
0: fare ai calciatori professionisti.
1: Infatti, che loro capiscono di più di
0: Esatto, quelli che
1: giochi.
0: se le giocano le partite. Niente, stiamo concludendo la trasmissione di
1: Piano
0: oggi. piano, infatti, il
1: Iniziamo
0: tempo
1: a
0: passa.
1: salutare Mario.
0: Sì, vabbè, ragazzi, portiamo al termine quest'altra stagione, che è stata una stagione comunque di tante risate, di tanti sorrisi, di tanta musica,
1: Tanti ospiti.
0: anche
1: Tanti.
0: tanti ospiti sicuramente.
1: Sì.
0: Quindi, come dire, concludiamo questa parte, questa prima parte di
1: Di quest'estate.
0: 2026 con gioia e con gratitudine per lo spazio che ci viene concesso e perché no, speriamo di poter continuare questo viaggio insieme nella seconda parte del 2026.
1: Certo, noi ringraziamo anche tutti i nostri ascoltatori, no? Che ci scrivono sempre in tanti, anche in privato, ci fanno compagnia, no? Perché poi all'ultimo, se facciamo la radio, se facciamo ascoltare delle canzoni, è perché abbiamo ascoltatori, no?
0: Ce la chiedono
1: Esatto.
0: loro, no?
1: Perché altrimenti
0: Davvero.
1: è inutile. Io mi guardo la partita, quindi speriamo che la prossima volta, no, la prossima volta non c'è più i mondiali, La
0: però
1: prossima
0: c'è
1: volta parleremo del
0: della.
1: resoconto del film, dei mondiali. Eh
0: Pensi una
1: sì.
0: squadra africana che
1: Non lo
0: vincerà
1: so, non
0: oppure
1: lo so.
0: europea?
1: Vedremo
0: Argentina?
1: il 19 luglio, dopo
0: Vedremo,
1: che si
0: vedremo,
1: disputerà la finale.
0: vedremo. Quindi io auguro tutta una bellissima estate,
1: Buone
0: buone
1: vacanze.
0: vacanze, mi raccomando mettetevi la crema solare perché il sole picchia, è molto importante, ho visto una documentazione no, di come è pericoloso bruciarsi la pelle, che qui ho visto a Alao e a Bering, bambini, gente anziana, gente giovane, tutte rosse, quindi Prevenzione,
1: state
0: prevenzione.
1: attenti, il sole è Non si
0: molto pericoloso.
1: scherza.
0: Infatti, non si scherza. Comunque, andate in pace. La messa è finita.
1: E le ultime due canzoni di Gianni Morandi, grazie a tutti, e per dirti ciao di Tiziano Ferro.
0: Chiudiamo con queste due allora e diciamo anche noi grazie a tutti e salutiamo tutti, diciamo ciao a tutti.
1: Adios.

0: Avete ascoltato Italo Moonlight.
1: Vi è piaciuto?
0: Dai, ci ritroviamo ogni martedì sulle stesse frequenze,
1: dalle 19 alle 21.
2: Il meglio deve ancora venire.
3: Adios.